0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Dale play al momento.
2: Premier 91.7.
1: Activando.